0: Anzi, so che cosa. Sì, tu vuoi. Sì, non vedo se hai speso i tempi. Ok,
1: 1923.
0: Show the 4609 back in service.
1: 10-19-23.